soglia che la passa. Passa, passa, passa, passa. Niente soglia, voi sentite soglia. E sto esistendo.